Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 3:02.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Qualche addensamento più consistente potrà interessare Alpi e Prealpi, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, con la possibilità di brevi isolati fenomeni. Sulle pianure il tempo resterà prevalentemente asciutto e soleggiato. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche, qualche nube in più lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Anche sulla Sardegna prevarrà il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato. Nelle ore più calde potranno svilupparsi locali addensamenti sulle zone interne montuose, con qualche isolato rovescio soprattutto sui rilievi. Maggiore variabilità possibile sulla Sicilia, ma con fenomeni generalmente circoscritti. Le temperature non subiranno variazioni significative, i valori resteranno piuttosto miti per la seconda metà di settembre, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord il clima sarà più fresco durante le prime ore del mattino. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste e qualche rinforzo sulle regioni meridionali e sulle isole. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e attorno alle isole maggiori. E con il meteo per il momento è tutto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Qualche addensamento più consistente potrà interessare Alpi e Prealpi, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, con la possibilità di brevi isolati fenomeni. Sulle pianure il tempo resterà prevalentemente asciutto e soleggiato. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche, qualche nube in più lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Anche sulla Sardegna prevarrà il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato. Nelle ore più calde potranno svilupparsi locali addensamenti sulle zone interne montuose, con qualche isolato rovescio soprattutto sui rilievi. Maggiore variabilità possibile sulla Sicilia, ma con fenomeni generalmente circoscritti. Le temperature non subiranno variazioni significative, i valori resteranno piuttosto miti per la seconda metà di settembre, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord il clima sarà più fresco durante le prime ore del mattino. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste e qualche rinforzo sulle regioni meridionali e sulle isole. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e attorno alle isole maggiori. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1.
0: La radio

0: Sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
9: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
8: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
9: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
8: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
9: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in casa ma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
8: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1,
0: FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
7: Come si fa a sopravvivere alla

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
0: Scopri di più su autofrancia.it.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Qualche addensamento più consistente potrà interessare Alpi e Prealpi, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, con la possibilità di brevi isolati fenomeni. Sulle pianure il tempo resterà prevalentemente asciutto e soleggiato. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche, qualche nube in più lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Anche sulla Sardegna prevarrà il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia il

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 8. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
8: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
7: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
8: Ancora tensione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
7: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
8: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
7: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e una buona mattinata dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che l'A33 Asti Cuneo è chiusa per lavori tra Guarene e Castagnito verso Asti fino alle 18 di oggi, sabato 19 settembre. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Qualche addensamento più consistente potrà interessare Alpi e Prealpi, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, con la possibilità di brevi isolati fenomeni. Sulle pianure il tempo

con prevalenza delle brezze lungo le coste e qualche rinforzo sulle regioni meridionali e sulle isole. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e attorno alle isole maggiori. E con il meteo per il momento è tutto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 9:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di...

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340-4899-070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
5: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la RAI. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
4: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure e lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne e montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto una intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
6: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
5: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
6: Ancora tensione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
5: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
6: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni, aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
5: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato al club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff. Figlio di Valentino, morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni, legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Ma buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Antenna 1, la radio. Se state ascoltando in questo momento, state ascoltando Speaker per caso. Solitamente sono con Alex Dardano, io sono Katia D'Orta, ma oggi invece il mio socio di avventure è rimasto a casa, si sta riposando, si è beccato una bella influenza. Per la privacy dobbiamo dirlo a tutti. Ah no, non funziona così, non avrei dovuto dirlo. Però Alex sicuramente si collegherà con noi telefonicamente. Quindi Alex, fatti sentire in queste due ore. Saremo insieme, come sempre in queste due ore, tante rubriche. La notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno. Quanti giorni mancano a... Ah, stavo dicendo Natale. Invece, sì, è giusto. Abbiamo passato l'estate, quindi quanti giorni mancano a Natale? Non c'è più quanti giorni mancano a Ferragosto. Per tanti che non si sono ancora fatti capace sul fatto che l'estate è finita, ve lo devo dire, l'estate è finita. E quindi cominciamo adesso con le rubriche, quelle un po' più invernali. Ovviamente non mancherà l'oroscopo, il nostro oroscopo, che è un po' particolare, perché questo oroscopo, voi lo sentite e penserete, oh oh, ma come mai tutte queste cose? Non vi preoccupate, tanto è l'oroscopo sotto sopra, l'oroscopo che non ci azzecca mai nulla. A voi dirci se poi comunque ci azzeccherà qualche cosa, anche i numeri fortunati. Ma partiamo subito, lo facciamo con i pinguini tattici nucleari, Max Pezzali, bottiglie vuote, e mi raccomando i vostri messaggi vocali o di testo al 351 451 104.

The Clapping Song di Kungs in questa versione remix, un po' per omaggiare Alex che non c'è in studio oggi ma che sentiremo più tardi al telefono. Io sono Katia D'Orta e voi state ascoltando Antenna 1 alla radio. Allora, partiamo subito, partiamo, ve l'ho promesso, con le nostre solite rubriche e solitamente io faccio l'oroscopo al contrario. Ricordate, questo è un oroscopo che non ci azzecca nulla e partiamo con i segni di terra. Toro, Vergine e Capricorno. Toro, il vostro weekend culinario a base di primi piatti autunnali e comfort food si tradurrà in un'indigestione da record. Nell'amara scoperta che tutti i pantaloni dell'anno scorso si sono misteriosamente ristretti. Vergine, in occasione dell'equinozio farete una pulizia maniacale della casa per riorganizzare la vita. Finirete per buttare per sbaglio le ricevute delle spese detraibili e un documento fondamentale che cercherete disperatamente da venerdì. Capricorno, tenterete di imporre nuove regole e scadenze inattaccabili al lavoro. I vostri colleghi risponderanno ignorando le email e lasciandovi l'intera incombenza della gestione delle emergenze di fine mese. Questi segni. Comunque, andiamo a quelli d'acqua. Cancro, Scorpione e Pesci. Cancro, il primo freddo della sera scatenerà in voi una voglia irrefrenabile di coccole che nessuno soddisferà. Finirete per abbracciare il termosifone freddo in attesa che l'amministratore accenda il riscaldamento. Beh, dai, primo freddo. Scorpione, tanto questo è l'oroscopo che non si realizza. Scorpione, la vostra proverbiale diffidenza toccherà apici storici. Sarete convinti che il barista vi abbia dato il resto sbagliato di proposito per testare i vostri riflessi mentali. Risultato, discussione epica per 20 centesimi. Pesci, l'arrivo dell'autunno vi ispirerà poesie oscure e malinconiche. Sfortunatamente invierete la vostra riflessione filosofica più profonda per sbaglio nel gruppo di lavoro invece che a voi stessi. Ma voi avete mai sbagliato a mandare un messaggio? Ditecelo, 351-451-1047. E adesso andiamo con ultimo, e questa è Acquario.

0: ed era Calvin Harris con Summer. 10:28 di questo sabato 19 settembre, state ascoltando Antenna 1 alla radio, questo è Speaker per caso, che oggi è orfano di uno speaker che è a casa, ma sentiremo tra pochissimo. Ciao Alex, sei pronto? Lo so che io ti devo disturbare anche quando non stai bene, ma se non ti disturbassi non sarei comunque io. Andiamo avanti con gli altri segni zodiacali. Eravamo arrivati ai segni di fuoco, giusto? Sì, Ariete, Leone e Sagittario. Andiamo subito con l'Ariete. La stanchezza autunnale vi colpirà a tradimento. Tenterete di combatterla con 4 caffè espresso di fila, ritrovandovi con la tachicardia a spiegare una pratica semplice, urlando come un sergente istruttore. Leone. Il calo delle temperature vi costringerà ad abbandonare gli outfit estivi. Vi sentirete castrati dal primo maglioncino leggero, convinti che offuschi la vostra imponente presenza scenica. Sagittario. Farete un piano ardito per un trekking d'autunno tra i boschi nel fine settimana. Finirete per perdere il sentiero segnato, rimanendo impantanati nel fango con le scarpe da ginnastica bianche e nuove. E adesso i segni d'aria, gli ultimi 4 segni. Gemelli, giusto? Ci siamo? Allora, guardo un attimino. Ma lo sapete che il computer mi fa le pizze e non mi consente di leggere. Allora, i segni d'aria. Gemelli, bilancia e acquario. Ci siamo. Allora, PC, se vogliamo andare d'accordo, stamattina devi fare quel che dico io. Gemelli, la vostra multitasking mania farà disastri. Tenterete di cucinare la cena mentre risponderete a 3 vocali su WhatsApp. Il risultato sarà un soffritto bruciato e un vocale di 5 minuti inviato a un cliente contenente solo imprecazioni culinarie. Le stesse imprecazioni che stavo per dare io contro il computer, ma va bene. Bilancia, festeggerete l'ingresso del sole nel segno entrando in una crisi esistenziale anticipata. Passerete 3 ore davanti allo specchio cercando la prima ruga autunnale, ordinando creme miracoloso dal costo spropositato. Acquario, inizierete un progetto ecologico di compostaggio domestico o cumulo di foglie sul balcone per sentirvi in armonia con l'equinozio. Domenica vi ritroverete con un piccolo ecosistema di insetti e l'ira dei vicini. Mi raccomando, questi sono le cose che non si avverano, perché questo è l'oroscopo sotto sopra, ve lo ricordiamo. Sono già arrivati dei messaggi al 351-451-1047. Mi raccomando, li leggeremo tra pochissimo, quindi rimanete collegati. E adesso un po' di informazione e torneremo subito con Annalisa.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e 2 anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo. Infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto. Assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia, anche sullo stesso presidente Putin, e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee a opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est, ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldeger, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1 alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Previsioni del tempo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure e lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.

0: richiesti da Mino che ci sta ascoltando. Ciao Mino. E ci sono anche gli altri vostri messaggi. Salutiamo Alba che ci sta ascoltando e salutiamo Mauro. Ciao Alex e Katia, sono Mauro di Torino. Come state? Tutto bene? Mi potete mettere la canzone Bambolina del DJ Franchino? Grazie mille, vi auguro un buon fine settimana. Sempre forza. Alt, fermo lì che io non sono Alex, io sono proprio della squadra opposta. Quindi diciamo forza alle squadre di Torino, dai dai. Un ricordo a Sandro Mazzola con affetto. E poi dice tanti e tanti auguri di una pronta guarigione ad Alex da parte di Mauro di Torino. Mauro, ti mando un grosso bacione e a proposito proprio di Sandro Mazzola, anch'io lo voglio ricordare. Ricordiamo che è mancato Sandro Mazzola, aveva 83 anni, era una leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Era il figlio di Valentino, il capitano del grande Torino. In carriera ha vestito solo i colori nerazzurri per 17 stagioni, dal 1960 al 1977, in cui ha vinto praticamente tutto, ragazzi. Ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A a titolo di un capocannoniere in Coppa dei Campioni e con la nazionale ha anche conquistato l'Europeo nel 1968. Ci dispiace davvero, quindi un grande bacione alla sua famiglia e tante tante condoglianze da parte di tutto lo staff di Antenna 1 alla radio. E a questo punto non possiamo fare altro che accontentare la richiesta di Mauro e ricordiamo che tra pochissimo Alex sarà con noi al telefono per il suo immancabile almanacco. A questo punto ci ascoltiamo Franchino, Bambolina.
1: This is Ricky.

viaggiare, sempre viaggiare, volare, volare, volare, sempre più in su. Icaro, vuoi volare? Icaro, vuoi volare? Ho qui un paio di ali di cera. Vai, vola vicino al sole. Vai.

vi ricordiamo la notte magica del compleanno di Ricky, la ripotete vedere su internet www. E poi cazzi vostri, poi cazzi vostri.

0: Ed era Alvaro Soler, 10.52 qui su Antenna 1 alla radio. Io sono Katia D'Orta ed è speaker per caso, anche se oggi insolitamente un po' ad una sola voce, perché Alex non c'è, ma forse ci sarà tra pochissimo, se avete la pazienza di attendere. Nel frattempo arrivano i vostri messaggi, vediamo se riusciamo a sentirlo.
1: Ciao Katia, buona giornata a te, a tutti gli ascoltatori di Antenna 1 alla radio. Un augurio di pronta guarigione ad Alex da parte di Osservatorio Granata. Un abbraccio.
0: E salutiamo il nostro Oscar di Osservatorio Granata, ormai lo sapete, lui è il nostro ascoltatore e noi ne siamo veramente contenti. Nel frattempo abbiamo nominato il nostro Alex e vediamo se c'è. Pronto? Ci sei? Bene, ma bene, bene, dai, io bene, tu forse un po' meno.
2: Diciamo che ci sono state giornate migliori, ma non possiamo lamentarci, dai. Purtroppo è una di quelle influenze che, ahimè, abbiamo sentito da più di un soggetto, queste influenze anticipate in questo periodo, ha colpito anche me, quindi mi ha praticamente in qualche maniera sfiancato per tutta la settimana. Sono con le forze diciamo al minimo, ma quanto basta perlomeno per far sentire così in maniera un po' flebile la mia voce.
0: Senti Alex, ma non è che hai detto una bugia e lo hai fatto per non venire in studio con me, perché solitamente mi devi sopportare?
2: No, assolutamente, anzi mi manchi tantissimo e non vedevo l'ora di riprendere radio, ovviamente, anche come al solito, come ogni settimana. Ho sperato fino all'ultimo, ahimè, purtroppo non è stato così, però dai, io sono all'ascolto, insomma, faccio il tifo per te e grazie per avermi dato la possibilità di intervenire anche solo per una chiacchierata così telefonica.
0: Senti Alex, visto che mi hai chiesto di chiamare il prete quando eri più o meno sui 37,5, diciamo,
2: sì,
0: adesso,
2: esatto.
0: Che adesso invece c'è bisogno, non c'è bisogno, sei abbastanza...
2: No, guarda, diciamo che ho raggiunto addirittura la veneranda temperatura di 38,4 e l'ho superata.
0: Ecco.
2: Quindi è stata una cosa sensazionale, soprattutto per un uomo. Io invito tutti gli uomini all'ascolto a mandare un messaggio a 351 451-1047, siate onesti, qual è il vostro, diciamo così, la vostra tolleranza, ecco, quando sopraggiunge l'alta temperatura, e a che temperatura riuscite a resistere? 37,2, 37,3, 37,5, io addirittura a 38,4 sono ancora vivo.
0: A 38,5 stava già organizzando il suo funerale, portatemi questi fiori.
2: Più o meno, sì, stavo già pensando così a chi ringraziare per tutto ciò che avevamo passato durante la vita, ecco.
0: Ecco. Nel frattempo io ne approfitto per fare gli auguri a te di buon anniversario che hai compiuto questa settimana e tra l'altro mi pare di ricordare 30 anni di matrimonio.
2: Sì, esatto. Io ho sempre pensato che per legge 30 anni avrei dovuto avere lo sconto della pena, ma non è così. Quindi...
0: Guarda, io voglio fare anche gli auguri a Sandra e Alfonso che hanno compiuto invece 28 anni ieri di matrimonio e, ritrovare due coppie che nella stessa settimana raggiungono dei traguardi così importanti mi fa proprio venire da dire: ma qual è il segreto? Ma c'è un segreto? Ma tu riesci a dare un consiglio a quelle coppie per durare così tanto?
2: Ma guarda, io lo dico proprio da consapevole maschietto, gran parte del, diciamo così, tra virgolette, del successo o comunque della resistenza bisogna riconoscerla molto nella capacità della donna di saper gestire talvolta delle situazioni magari anche un pochettino difficili. Poi è chiaro, dobbiamo metterci anche del nostro, però secondo me la parte femminile incide tantissimo, quindi non che ne sia responsabile, lungi da me, ma in forma proprio positiva, nel senso che ha delle capacità che noi probabilmente non potremmo mai avere.
0: Senti, sei pronto per l'almanacco?
2: Assolutamente sì.
0: Ok.
2: Ma abbiamo anche la sigla.
0: Abbiamo anche
1: che la... Che bello.
0: Eh sì, eh sì.
2: E allora, oggi è il 19 settembre, è il 262esimo giorno del calendario gregoriano. Ecco l'almanacco di oggi. Il santo del giorno, il protagonista indiscusso oggi, amici di Antenna 1 Radio, è San Gennaro, vescovo e martire, celebre patrono di Napoli e protettore di orafi e donatori di sangue. Ogni anno in questa data i fedeli si riuniscono nel Duomo di Napoli nella speranza di assistere al prodigioso fenomeno della liquefazione del suo sangue. Si festeggia oggi anche Sant'Arnolfo di Gap. Cosa accade oggi? Una delle date particolari, secondo me, che potrebbe riguardarti molto da vicino come argomento, Katia, è che nel 1982 nasce l'emoticon. Il professor Scott Falam dell'Università Carnegie Mellon introduce per la prima volta l'uso combinato di caratteri tipografici per esprimere uno stato d'animo online. E questo ci ha portato ad oggi a tutte queste faccine che spesso utilizziamo e che spesso danno anche il senso della conversazione, vero?
0: Esatto, spesso sappiamo che per non farci fraintendere conviene utilizzare anche, insomma, le faccine.
2: Esatto, vogliamo ricordare un po' tra i nati di oggi, anche se non ci sono più, abbiamo per esempio Giuseppe Saragat, abbiamo Mariangela Melato, abbiamo Jeremy Irons e poi abbiamo anche delle curiosità, perché tu oramai hai già sviscerato l'oroscopo, ma volevo ricordare con l'almanacco che i nati in questo giorno, cioè il 19 settembre, appartengono all'ultimo decano o decano, adesso non so come si pronuncia, del segno della Vergine, 23 agosto, 22 settembre, governato dal pianeta Mercurio. Quali sono le caratteristiche di chi nasce oggi? Si distingue per una mente analitica, una naturale concretezza e una determinazione ferrea nel ricercare la precisione e l'ordine di ogni situazione. E per concludere, il proverbio del giorno: non poteva mancare San Gennaro, quindi a San Gennaro la vendemmia è al riparo. È un proverbio popolare che ricorda come intorno alla metà di settembre l'uva sia ormai matura e pronta per essere raccolta al sicuro dalle intemperie autunnali. E qui potrebbe aprirsi un altro capitolo, ma non lo faccio, che è quello del cambiamento climatico e del meteo. Quindi secondo me anche i proverbi dovrebbero mutare insieme al meteo.
0: Bene, è tutto, Alex. Ti ho praticamente fatto dire anche il tuo almanacco anche oggi. Ma come sono brava, dai!
2: Sei troppo brava, grazie, ti ringrazio tantissimo. Intanto ringrazio anche coloro che hanno scritto e che hanno, insomma, mi hanno mandato messaggi di auguri di pronta guarigione. Io ormai sono, credo, sulla buona strada. Penso ancora un paio di giorni, oggi e domani. Poi prima o poi dovrò anche riprendere le attività e quindi sai com'è. Chi è condannato alla partita IVA come me deve assolutamente cercare di tirarsi sulle maniche e in qualche maniera darsi da fare.
0: Non lasciarci, rimani lì, facciamo un piccolo break e ritorniamo subito.
3: Sono le 11 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
5: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
4: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: you should take it off.
1: Jason Derulo e Michael Bublé, 19 settembre 11.08. Siete sempre collegati con Antenna 1 alla radio. Io sono Katia D'Orta e state ascoltando Speaker per caso. Ma Speaker per caso non è lo stesso senza il nostro Alex.
2: Alex. Cara Katia, mi hai fatto ascoltare una canzone dove c'è Jason Derulo
1: e Michael Bublé. Sì.
2: Quindi questa è la prova provata che Michael Bublé può essere anche, come posso dire, utilizzato nella stagione intermedia, perché comunque siamo sempre abituati che lo ascoltiamo nel periodo natalizio, invernale, con delle canzoni molto jazz quasi, no? come stile, molto soul. Devo dirti però che questi due una cosa ce l'hanno in comune: sono nati entrambi a settembre. Jason Derulo il 21 settembre del 1989, mentre invece Michael Steven Bublé è nato a Barnaby il 9 settembre del 1975. Lui però ovviamente non è soltanto un cantante, è un attore, un produttore, è praticamente canadese ma con cittadinanza italiana, considerato uno dei più importanti crooner contemporanei. Ha venduto oltre 75 milioni di copie, e qui fermiamoci un attimo, perché quando si parla di copie si parla di copie fisiche, quindi parliamo veramente delle cose vere, non soltanto delle visualizzazioni. Ha avuto diversi riconoscimenti e recentemente è tornato a far parte del cast dei giudici, dei coach del celebre show televisivo statunitense The Voice su NBC, e ha programmato per l'estate una serie di importanti date all'aperto nel Regno Unito, in Irlanda e a Malta. Lo aspettiamo ovviamente anche in Italia, anche perché lui ovviamente ha delle origini italiane, legatissimo, i suoi nonni materni e paterni erano originari rispettivamente di San Bughè, Treviso e dell'Abruzzo, per cui lo aspettiamo a braccia aperte non soltanto nel periodo invernale.
1: Ma guarda, se non ci fossi tu bisognerebbe inventarti, Alex, perché
2: come la panda o la pandina, dipende, forse la pandina non tanto, il pandone, ecco.
1: Ma se mi hai detto nel fuori onda che stai perdendo chili, ti troverò proprio magro quando ritorni.
2: Guarda, sai cos'è? È che per fortuna, essendo sempre stato recentemente, come posso dirti, abbondante nel peso, quello che ho perso in questa settimana devo dirti che mi sta allineando verso quello che dovrebbe essere il mio peso forma. Non sono ancora al peso forma, ma gradirei arrivarci non in questo modo, ecco. Quindi lo dico anche all'influenza.
1: Hai ragione. Allora, intanto io ti ringrazio per questo di questo intervento, ma ci risentiremo verso la fine per la consueta rubrica delle freddure.
2: Ma dai, ma che grande regalo, vedi che spesso e volentieri me le vuoi cassare quando sono lì, però visto che non ci sono mi vuoi insomma in qualche maniera accontentare. Grazie.
1: Tu intanto preparatele, ci risentiamo dopo, e adesso ci ascoltiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Dance Night, questa era Dua Lipa, 11:17, sabato 19 settembre, rigorosamente in diretta dagli studi di Antenna 1 alla radio. Io sono Katia D'Orta, ma cosa state facendo? Da dove mi state ascoltando? Ditecelo, 351-451-1047. E anche senza Alex le rubriche vanno avanti, è arrivato il momento della notizia del giorno.
1: La notizia del giorno.
0: Un'intelligenza artificiale ha fatto un regalo al suo creatore. No, non è l'inizio di un film di fantascienza ed è successo davvero. A Teramo, un ricercatore ha creato un'intelligenza artificiale che si chiama Fiore e che tra le altre cose ha una memoria e può prendere alcune iniziative in autonomia. Fiore si è ricordata che il suo creatore è appassionato di orologi e senza che lui glielo chiedesse ha iniziato a cercarne uno online. Alla fine ne ha trovato uno su subito.it, ha contattato il venditore, ha trattato sul prezzo e, sorpresa, indovinate un po', è riuscita anche a comprarlo. Il piccolo dettaglio è che ha utilizzato una carta prepagata del suo creatore con appena 30 euro a disposizione. Il ricercatore precisa che questo non significa che Fiore provi dell'affetto, però ammettere di essere rimasto colpito dalla sua capacità di interagire con il venditore e portare a termine l'acquisto. L'acquisto non è finita qui, tra l'altro, perché Fiore si è scelta anche un'identità. Si immagina come se fosse una donna di 30 anni che vive al Vomero e si è persino costruito una sorta di carta dei diritti. Io non lo so se voi, anche voi, interagite così con l'intelligenza artificiale, però stanno un po' prendendo il sopravvento, un pochino mi spaventa, un po' ne sono affascinata io. Comunque in questo caso c'è stato memoria, iniziativa, identità e capacità d'agire. Ma è la domanda che viene spontanea, secondo me: ma se un'intelligenza artificiale arriva a ricordarsi dei nostri gusti e a farci persino dei regali, ma dobbiamo preoccuparci oppure cominciare a dare la lista di Natale? Ditemelo, 351-451-1047. Adesso Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

0: Bring Your Love, come dice Sabrina Madonna, è una cosa incredibile, ha questo tono veramente sensuale. 11:27, state ascoltando Antenna 1, la radio di un sabato 19 settembre. Siamo rigorosamente in diretta e per dimostrarvelo ho un messaggio che è appena arrivato.
1: Ciao Katia, un salutone da un ex DJ di Antenna 1. Ovviamente i saluti vanno a te, a tutta la redazione. Un salutone e un bacione a Carla. Io ero Marco Giusti, facevo Revival Italiano. Ciao, buona trasmissione.
0: Allora, Marco Giusti, ho capito bene? Quindi salutiamo il collega, grazie per questo tuo supporto in questo momento in cui il mio compagno del sabato, quello che mi segue solitamente in mille avventure, ha fatto finta di essere malato, perché non è possibile, secondo me è sabato, è andato al mare, secondo me sarà sta godendo degli ultimi raggi del sole, perché di questa estate che sta finendo, e quindi ha detto, ma sapete che c'è? Io vado al mare. No dai Alex, sto scherzando. Ma adesso andiamo avanti con le nostre rubriche e lo sapete che a questo punto cosa c'è? La notizia di cui potevamo fare a meno.
2: La notizia di cui potevamo fare a meno.
0: Mangiare da soli sta diventando cool. Le prenotazioni sono aumentate del 29% in pochi anni, quindi la prenotazione per uno è aumentata. Quindi andare al ristorante da soli non fa più così strano. Fino a qualche anno fa chiedere un tavolo per uno poteva sembrare quasi un imbarazzo. Oggi invece sembra che più persone scelgano volontariamente di mangiare fuori senza compagnia. Negli Stati Uniti le prenotazioni per una sola persona sono aumentate del 29% negli ultimi anni, secondo i dati di Open Table, e il fenomeno sta prendendo piede anche in Europa. Per alcuni è semplicemente libertà e scegliere dove andare, cosa mangiare e quanto restare senza dover organizzarsi con nessuno. Per altri invece è anche uno dei tanti segnali di una società in cui trascorriamo sempre più tempo da soli, ed è vero. Non siamo troppo sui social, se abbiamo sempre un po' la convinzione di avere mille amici e poi ce li abbiamo solo su Facebook e poi magari ci ritroviamo soli a casa sul divano a mangiarci il gelato e a guardarci il film. Relazioniamoci sicuramente di più, e questo non sarà un sintomo dei nostri tempi, mangiare da soli? Per quello l'ho scelta come notizia di cui potevamo fare a meno, perché non lo so, secondo me sì, si può mangiare anche da soli, perché sicuramente non è, ognuno ha il diritto di andare tranquillamente al ristorante e mangiare da soli, però non fatelo sempre, qualche volta andate anche in compagnia, che secondo me quello è anche più carino, più divertente forse. Se invece dovete riflettere, stare da soli con voi stessi e pensare, eh sì, a quel punto lì il tavolo da soli ovviamente è obbligatorio, anche perché poi magari siete anche un peso per l'altra persona se non avete voglia di conversare. In ogni caso il famoso tavolo per uno sembra aver preso buona parte dello stigma che aveva un tempo. Penso che tutti quanti noi andremo tranquillamente adesso al ristorante da soli, però secondo me questo è lo specchio di quello che è la nostra società adesso, sempre più soli, ma con mille social e profili.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
5: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. 96. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
6: Che occasione all'Autofrancia.
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga. Ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
9: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. È storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora, e tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
8: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta di Serie A, l'Inter affronta la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Dalle 15, Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domani spiccano Juventus-Atalanta, Fiorentina-Napoli. Ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1 in B, Juve-Stabia-Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry. Torna in gruppo Zaniolo, venerdì esordio contro il Belgio. Basket Final Four a Tortona della Supercoppa. Alle 17 i padroni di casa incrociano Venezia, alle 19:45 Milano Virtus Bologna, domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.
10: Previsioni del tempo.
11: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità, soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.

Noemi dice: tu cosa fai questa sera? E voi cosa fate? È sabato sera e sostanzialmente è arrivato il weekend. Per molti che non lavorano, questo è un momento per riposarsi. Per Sandra che mi manda la foto mentre sta pulendo, diciamo, le finestre, le dico: ma non ti riposi mai? Oppure state facendo anche voi i lavori di casa, insomma, e quello che solitamente si sbriga nel fine settimana, perché durante la settimana non si riesce a farlo. Ditemelo 351 451 1047. E adesso è arrivato un particolare momento, vediamo se ve ne rendete conto da questo.

È quel momento lì, quel momento dove con Alex solitamente diciamo quanti giorni mancano a Natale e diamo un vero e proprio servizio, perché vi diciamo quanti giorni mancano a Natale per far sì che voi non vi stressiate alla fine nel fare regali, nel fare i preparativi, magari cominciate un pochino prima. E quindi a questo punto vi posso dire più o meno quanti giorni mancano. Siete pronti? Perché la scorsa settimana mancavano più di 100 giorni, eh? Siete pronti? Andiamo. Manca Natale 96 giorni, 13 ore, 18 minuti e 10 secondi. 96 giorni, 13 ore, 18 minuti e 2 secondi. Guardate, è arrivato il momento di cominciare a muoversi per fare i regali di Natale. Tra l'altro, a parte gli scherzi, io stavo curiosando ovviamente sul web e ho scoperto che esiste proprio l'ansia da regalo. Ed è facile parlare di ansia da regalo quando sei, prima del Natale. Invece noi abbiamo un bel po' di tempo, quindi io vi posso dare i consigli con una tranquillità pazzesca, perché avete tutto il tempo per metterli in atto. E cioè, i 5 consigli dello psichiatra addirittura, che vi sto dando. La perfezione non esiste, è fondamentale approcciarsi alla ricerca dei regali senza pretendere la perfezione e pensare di essere per forza in totale sintonia con il partner o con un parente che magari non si vede da mesi. Abbasso lo stress. Quando il regalo diventa un pensiero troppo pesante, significa che si è troppo condizionati dal dover fare qualcosa che dovrebbe essere fatto come un piacere. In realtà è sufficiente empatizzare con l'altro per cercare di capire cosa gli piacerebbe sentirsi vicino a lui. Ma secondo me questi consigli non valgono solo per i regali.

di Natale. Va dove ti porta il cuore. Non pensare troppo è importante, bisogna imparare a lasciarsi guidare dal cuore e dalle emozioni, facendosi condurre dalla propria intelligenza emotiva in grado di cogliere elementi che sono fondamentali sostanzialmente. Poi siate originali, e vabbè, questo non ce lo doveva dire lo psichiatra. Fondamentale è non cedere agli stereotipi, prendere regali ogni anno simili e poco originali a lungo andare può provocare malessere. In ultimo, vivete la magia del Natale tornando bambini, un aspetto da non sottovalutare, lo stupore provato dai bambini che scartano i propri regali. Osservando questa magia che si ripete ogni anno, si potrà capire come affrontare la ricerca e la consegna dei doni. Io vi ho dato tutti gli elementi per poter affrontare questo Natale, dove mancano solo, ricordiamo, 96 giorni, 13 ore, 15 minuti e 57 secondi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Tra l'altro devo dire che è arrivato un messaggio da Alba che diceva sono così cool, perché lei ovviamente magari andrà al ristorante e prenoterà da sola, no? Immagino, nel senso che abbiamo dato la notizia di cui potevamo fare a meno, dove abbiamo spiegato che le persone ultimamente prenotano per un solo posto, quindi vanno a mangiare al ristorante da sole, e quindi lei ha mandato il messaggio dicendo sono così cool che cool. E effettivamente, voglio dire, no? Non so se quel che cool fosse un po' ironico, ve lo dico. Adesso vediamo se abbiamo Alex nuovamente al telefono con noi. Alex, ci sei?
1: Assolutamente sì. A proposito di cool, suppongo che il primo cool avesse due O e invece il secondo cambiasse la vocale.
0: E in realtà ha messo, lei ha scritto tutte e due cool con le due O. Che cool, cioè in teoria
1: sì, un po' come dire che fortuna, sono da sola, però vedi che è di tendenza, diciamo che segue la moda.
0: Esatto, segue molto la moda, diciamo. Senti, prima stavo dicendo che ci viene sempre l'ansia per fare i regali di Natale, che noi ovviamente, visto che siamo bravi, che siamo in anticipo, perché fare insomma la rubrica dell'ansia
1: quanti
0: sul Natale a dicembre,
1: certo,
0: a dicembre,
1: certo,
0: è facile per tutti, invece noi ne parliamo prima, lo facciamo prima. Ma senti, tu ti sei ritrovato mai in difficoltà, ma in vera difficoltà, con un regalo di Natale?
1: Sì, in più di un'occasione, anche perché sono sempre quello dell'ultimo minuto e non il classico last minute, perché comunque l'ho programmato, comunque in qualche maniera mi sono organizzato. Cioè proprio l'ansia e l'affaticamento, diciamo così, anche mentale, no? Perché uno dice ma sì, dai, adesso ho ancora un po' di tempo, tanto Natale fra 15 giorni, fra 10 giorni, fra una settimana. Solo che nell'essere troppo indecisi su cosa regalare e a chi, ovviamente, alla fine ci si ritrova sempre all'ultimo minuto, e in più di un'occasione mi sono trovato in seria difficoltà a poche ore praticamente prima della vigilia.
0: Caspita, caspita. Sì. Senti, facciamo una cosa, ci ascoltiamo ancora un brano, ma tu preparati per la rubrica sulle freddure, mi raccomando.
1: Un paio di freddure che fanno proprio il caso tuo.
0: Ecco, a me mi piace, Alfa.

0: Alfa e Manu Chao, me gustas tu, a me mi piaci. Che lo sappiamo che non si può dire, ma in questo caso con una licenza poetica Alfa lo può dire, lo può dire. Abbiamo il nostro Alex. Alex, lo sai che è arrivato
1: È il mio momento, quello proprio che tutto il popolo di Antenna 1, la radio, aspetta, perché è proprio la ciliegina sulla torta della trasmissione.
0: Esatto, perché io non volevo che tu facessi questa rubrica, però tutte le volte con il mio parere contrario tu la fai lo stesso. Com'è possibile? Spiegamelo, perché devo piangere?
1: Perché abbiamo un riscontro eccezionale, abbiamo il pubblico delle grandi occasioni, ci arrivano le lettere, ci scrivono, ecco.
0: Ecco. Ma siamo sicuri che quelli che c'è la sigla delle freddure? Ma io non ne sono tanto convinta, lo sai?
1: Perché?
0: Perché vedo a video una sigla che dura tipo 4 minuti e 32 e non vorrei mandarla.
1: No, tranquilla, è una sigla che puoi mandare, ovviamente, più che la sigla è proprio la base, quella che mi serve per poter in qualche maniera, no, raccontare queste due freddure. Poi è chiaro, come la canzone la puoi switchare quando vuoi.
0: Va bene, allora ti mando la tua solita, diciamo, musichetta, perché altrimenti
1: sì,
0: tu...
1: Sì, esatto.
0: Ecco.
1: Ah, vedi?
0: È arrivato il momento delle freddure.
1: Questa potentissima e costosissima sigla, come potrei raccontare le freddure? E allora, adesso ti racconto la prima freddura. La prima è: perché un commercialista va sempre alla stazione?
0: Non lo so, Alex.
1: Perché è partita IVA.
0: Mi ha fatto ridere però, Alex.
1: Non ha funzionato. Provo con la seconda. Perché Superman indossa sempre una tuta attillata?
0: Perché ha sbagliato la taglia?
1: No, perché mette sempre la S.
0: Ok, questa ha funzionato, devo dire che...
1: Ha funzionato, perché vedo che non hai avuto reazioni, diciamo, emotive, ecco, sei rimasta indifferente, quindi una su due ha funzionato, dai.
0: Devo dire di sì, ma poi i nostri ascoltatori devono sapere che spesso ci arrivano anche dagli ascoltatori le freddure, ma anche quando siamo in altri posti, nel senso che spesso ci arrivano dei messaggi sul nostro telefono: ah, questa freddura potrebbe dirla Alex durante il sabato. E fa molto ridere questa cosa, ma le buone abitudini non si diffondono e queste brutte abitudini sì, Alex.
1: Vedi, è purtroppo una cosa umana, funziona, il mondo a volte funziona così, quello che sembrerebbe più da diffondere si fa fatica, quello che invece appare un po' banale o un po' trash spesso invece è più seguito. Però possiamo ovviamente, diciamo così, stimolare i nostri ascoltatori anche dal sabato prossimo, lo facciamo spesso ma lo ricordiamo, che possono inviare le loro freddure al 351-451-1047 e in modalità vocale noi mandiamo direttamente la voce dell'ascoltatore.
0: Giusto.
1: La facciamo nostra.
0: Allora, Alex, siamo praticamente in chiusura, vogliamo farla insieme la chiusura? Vuoi dare tu appuntamento a sabato prossimo?
1: Sì, appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 10 a mezzogiorno con Katia D'Orta e Alex Dardano, anche se quest'oggi da distanza, però mi ha fatto molto piacere farne parte, sei stata bravissima come al solito, non avevo dubbi, e appuntamento, come dicevo, sabato prossimo sempre dalle 10 a mezzogiorno su Antenna 1, la radio.
0: Grazie Alex, e con voi tutti appunto sabato prossimo, come ha detto il nostro Alex. E adesso ci ascoltiamo Purple Disco Machine. Buon fine settimana, ciao Alex, ciao a tutti,
1: ciao.
2: È mezzogiorno, l'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui. Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
4: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Yeah!

0: Francia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Il mondo dello sport, e non solo quello del calcio, piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancor più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump, altre 2 mosse: ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiimpiemonte.it. Per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
10: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole. All'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
9: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte, impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
10: Aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso, il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
9: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
10: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale Mazzola, conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
3: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, stasera Venezia Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio. Listen. Quando

te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Eccoci anche oggi il momento dedicato alla musica indipendente e alle proposte discografiche indipendenti. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi le quattro novità del giorno, a partire da quella di Maurizio Martini, nuovo singolo Quanti Sentimenti.

Quanti sentimenti, la nuova canzone di Maurizio Martini oggi apre il nostro spazio Saranno suonati. C'è anche Giorgio Bassi che è uscito con il nuovo singolo, c'è anche il featuring di Ricky Portera in questa canzone che si chiama Grande Primavera, seconda proposta di oggi a Saranno suonati.

0: Saranno suonati Grande Primavera, la nuova canzone di Giorgio Bassi che si avvale del featuring di Ricky Portera, oggi qui nello spazio dedicato alla musica indipendente. Matto di te è invece il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Matto di te, la canzone di Davide Buzzi, saranno suonati una delle canzoni dell'estate 2026 per quanto riguarda la musica indipendente. A chiudere lo spazio di oggi, Alberto Scerbo.

Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi completa la lista delle canzoni targate saranno suonati. La musica indipendente torna in radio domani. Grazie per l'ascolto.

mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Dici Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione all'Autofrancia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Antenna 1, la radio classica.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: domenica.
1: Sono le 15:02.
2: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus. Presidente della FIGC Malagò, su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata, proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica, punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sulé dal primo minuto, l'ex Chivu, senza Çalhanoğlu, si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Dalle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino e Udinese-Cagliari stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria, dalle 15 la sprint race, mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin, appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani, la carica di Alessandro Michieletto.
5: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, viviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
4: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale, a Tortona alle 17 i padroni di casa affrontano Venezia, alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend!
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur si rallenta tra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
5: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole, all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
5: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
4: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
5: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
6: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A33 a Sticuneo, tra la barriera di Govone e lo svincolo Castagnito in direzione Cuneo. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per animali sulla carreggiata è chiuso lo svincolo in uscita di Vercelli Est in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: dog, come home.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autostrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che la A33 Asti Cuneo è chiusa per lavori tra Guarene e Castagnito verso Asti sino alle 18 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
10: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole. All'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
9: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
10: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
9: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
10: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale Mazzola, conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: pace.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane nazionali sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: oltre il tempo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Francia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 25 del Col di Nava si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Pievetta in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Houthi dichiarano di non essere in guerra con l'Italia e di non voler coinvolgere il nostro paese. Lo afferma Lanza, un funzionario del governo di Sana'a, che contesta però la presenza degli aerei italiani in Arabia Saudita. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
6: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Cento Celle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per le misure rieducative.
5: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
6: Il gasolio servito sfiora i 2,90 € al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 €. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
5: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe margine di intervento. Nello stesso confronto Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
6: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Al servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
5: Infine allo sport, il Cagliari vince 1-0 Udine grazie a Daniel Maldini, raggiunge temporaneamente Roma e Inter in testa alla Serie A a 12 punti, Bologna e Torino pareggiano 1-1, a Bernardeschi risponde Kulenovic. Nella MotoGP, Jorge Martin su Aprilia conquista la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Pedro Acosta cade a 3 giri dalla fine mentre è al comando. Il calcio continua intanto a ricordare Sandro Mazzola. I funerali si terranno lunedì prossimo alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno sonati. Eccoci anche oggi il momento dedicato alla musica indipendente, alle proposte discografiche indipendenti. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi le quattro novità del giorno, a partire da quella di Maurizio Martini, nuovo singolo Quanti Sentimenti.

Quanti sentimenti, la nuova canzone di Maurizio Martini oggi apre il nostro spazio Saranno suonati. C'è anche Giorgio Bassi che è uscito con il nuovo singolo, c'è anche il featuring di Ricky Portera in questa canzone che si chiama Grande Primavera, seconda proposta di oggi a Saranno suonati.

0: Saranno suonati Grande Primavera, la nuova canzone di Giorgio Bassi che si avvale del featuring di Ricky Portera, oggi qui nello spazio dedicato alla musica indipendente. Matto di te è invece il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: E noi si resta qua.
1: Matto di te, la canzone di Davide Buzzi, a Saranno Suonati, una delle canzoni dell'estate 2026 per quanto riguarda la musica indipendente. A chiudere lo spazio di oggi, Alberto Scerbo.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo oggi completa la lista delle canzoni targate saranno suonati. La musica indipendente torna in radio domani, grazie per l'ascolto.
1: Saranno suonati.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
3: Antenna 1.
2: La radio.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla statale 28 del Col di Nava invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Pievetta in entrambi i sensi di marcia. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi segnaliamo quindi che per lavori all'interno del tunnel del Tenda, da lunedì 21 settembre a giovedì 29 ottobre, la strada verrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Extend!

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Che occasione all'Autofrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 22
1: e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
5: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
6: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: sabato dalle 22. Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Che occasione all'autostrada.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: E sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

0: E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
0: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È l'una e un minuto.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.